dicende bella zirero do qui me dicende poro zirero poi poro jarang abau qui ciao zirero quanti chiudere ma dungul da cao zirero sono murcini in sessione a buzzero agua cimbele a culirero culirini per fare gire danero eretti me dinting a batta chegero urtiri nga hanga yige chegero agunne tu wana yinga danga chegero Chini session of Buzio, for all Trujuman Dinia Derdero. Come for any means, the Latin Gallery Cagero. Come for any means, the Latin Gallery Cagero. Sapode Najara Dedero. See, what will you fucking do? Shall you echo my fucking Mazuro? Papa, what do you fucking do? Come for any means, Caramontaro.